0: le gusto di
1: Jumalo.
0: Ma chi non ha le gusto di
1: Magida Chapavo.
0: Ma chi non ha le gusto di
1: Magia Chapavo.
0: Ma chi non ha le gusto di
1: Carmele, how to get it, get
0: it. Ma chi non ha le gusto di
1: Carciare, how to get it, get
0: it.
2: Dai, lo cavolo, anche tu sono guava. Façon là tellement que pour avoir dit moi que chaque mot est là, moi, la radio est en dehors.

Telem gaisi kain sumsa budana delen chu katigan ga gulo kam ga me chok Gabriel wa kain sumsa kulum hat kain en ga me reukaji Freddy en ga het gaindi asmau mama taba kain di chatamo mi alo ga di fatim kaja malato wa kain de levantu etam samna na kain commissaire mugara chang di finna kain di jaft wala non kabi ni segen non kafsa ra dentu ni tigina de levantigia Freddy.